0: E una parola fa quando uno sguarda si venisse a chiovere.
1: Si venisse a chiovere.
0: Si è appicciata luce da capo. Viene a cagamo da giù parlavo.

u sad čudom onome griliću, ta dživat mala saj. E forci budu vostu dvoje, faši se vale kolati, ma stavo de divers. Stavo da stuka, stuka bke, sen zedi, non ci sta niente attorno a me. Ma si stasera non dormi insieme a me, tutti i sbagli che ha già fatto non sono niente. Perché io sbaglio più grosso, lo stavo facendo tu.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso. Yeah, yeah, yeah.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: fatta a posto, tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a Bucinda una scusa si uriava l'imbaraviso.
1: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano sì!

0: dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.
2: A volte capita che

0: Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.
1: Ehi, ehi, oh, mi hai suo micro, Franze. Ehi, oh bro, io penso che in questa vita al di là risorda, al di là lo successo, che le conto veria mentalità. E tu sai che è la mentalità. E a non essere identica all'altro, a rimanere te stesso.

0: Questa è Radio Studio M.
1: Ehi, aspettava, a che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti dà ingannanza all'occhio. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: È scelta.
0: È condivisione.
1: È immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

quando vi da chi vuol bene, niente ci vuole valore. Sto col capo ma non scemo che in da macchina fermata, sotto già le sta nottate. Non cammini dei minuti, pure tempo si è fermato, e mi sento un creatura, sotto sto a

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.
1: Sono le 4.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

La luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che stai presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

E pa fa sta bocca bella, e pa fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dose. Vuoi sapere che non c'è mettente?

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio, e adesso invece ne ha due. A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: è
0: condivisione,
1: è
0: immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La radio
0: è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
4: Sono le 5 e un minuto.
5: Hai ragione che sono uno scemo, ma con lato che tenga a vedere, tu si sei

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

mentre arrivi a passi lunghi e lenti verso me. Praticando l'arte del

0: Radio Studio M. Che musica!
1: Yeah, vale.

Si pigliamo con un gioco e sommagliamo a mano. Piglio stesso stipendio, si meno in Napoli, per il registro assaltato. Ma che tenga a Parisi, finisce rimanda, ci fa tutto coso. Ma che tenga a Parisi, non uscì pa' portire, ma

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Sono le 6.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

0: L'essenza, dalle radici della canzone napoletana.
1: Tu sei una cosa grande per me, una cosa

0: cose te ne belle. O solo la pizza e Radio Studio M. Buon risveglio.
1: Tarantella Luciani e Vinidore, la Mocchi Pastorello, un sotto libretta, 12 cantori di più grande orchestra di sotto, signor, ho menato sotto, no, 12 cantori di sotto, siamo belli, ah, voglio scusa, voglio, ma la rimetti per più, veniata, no, e fino quando sempre la folla, mannaggia, ma dica già combattere questa gente, mannaggia, di capo ce ne tengo, potrebbe fare il primo tenore ringraziato San Carlo, poveri, non mi ricordo il ciocchetto, sapete, a me mi ha giuricato dolorosamente. Gennaro figlio era per domani, da bambino o Mario Gilla. Hanno detto, papà tu vai bello, papà tu fino tu, papà tu non fai mai una sezza, papà tu tiro l'oro che indo cannarone, papà tu ti fai cantare, tu ti fai e passare a quattro ore, papà tu ti fai cantare. Un momento, un momento, non faccio apprezzare che niente non è, guardalo, il tuo numero 4, mi faccio sentire la tarantella allo giallo. Dove stiamo di mare, un maggiore sta a sedere, un uomo non mi pare più di te, ci vuole un giorno che è, in acca d'ossia, quando la spadella può essere in due capite, la femmina bella che muore per me.

0: Ma oggi mi sono dirigito una cosa italiana di convinzione veramente del mio valore artistico e costituzionale. Guardalo, questo numero 6. Il
1: mio numero 2. Il
0: mio numero 4, l'amore di Pastirello. Voglio lo ha, voglio andare a mannare le mie divertite, veniatelo.

L'essenza, dalle radici della canzone napoletana.

0: Rinda una bottiglia a Rive Mare, chi sa qua parte hanno portato stonno. Ha già trovato un biglietto scritto, nella vita quella che dura meno è la felicità.
1: La città più bella del mondo si sveglia con la musica. Buongiorno Napoli, da Radio Studio M.

0: te sposaglie.
1: Mo vicinato a folla de pariente, facevene un sacco e complimente.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

a Morte e a Villarris. E sono contento meglio un signore, perché tengo una faccia e una camisa. E quando metto la lingua in doppulito, che ne faccio la lingua in un pagliette. E beh, quando stima da palle frite, chi vuole sta buona ha da sapere ricette.

io riesco a bottare in daga per morte. Che tengo figlia, c'è con suo solo, e faccio ogni arte che esca va campare. Si è palucando sotto un banco, se dorme frisco, può passare a nottare. Riguardo taffiatore, ma scorce buona mano, e ero trovata agli anni che

0: Sono le 8:04.
1: Pubblicità.
2: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza, tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M e dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo il zucchero, terra per abite che rarità. Tuocchele d'amore e femme, io cuore in Napoli che può cantare.
2: Esce sola sotto la montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

lascia forte. Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
1: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
8: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
9: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parla, non rispondi, non mi guarda manco in faccia.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

0: Ci sono artisti che cantano, poi ci sono artisti che riescono a raccontarsi ed Angelo Fiorentino porta in musica emozioni sincere, ma soprattutto con la sua voce arriva dritto al cuore. Angelo Fiorentino arriva la sua canzone Tu sia vita mia.
1: Questa sera sotto

0: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.
1: Medinapoli!
2: Medinapoli!
1: Musica guaglione!

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, energia alta e voglia di fare. Bene il lavoro, attenzione solo alle parole di troppo. Toro, serve pazienza, qualche rallentamento non deve scoraggiarti. In serata torna la serenità. Gemelli, comunicazione al top. Ottimo.

a 10. Sagittario, voglia di movimento e novità. Ottime notizie in arrivo, soprattutto nel pomeriggio. Capricorno, focus sugli obiettivi. Giornata produttiva, ma non trascurare chi ti sta accanto. Acquario, idee brillanti e creatività al top. Ottimo momento per cambiare prospettiva e sperimentare. Pesci, giornata sensibile sotto ogni punto di vista. Bene l'amore, un po' meno la salute. Riguardati.

Adesso è il momento di una dedica d'amore, 100% musica napoletana, ma soprattutto 100% sentimento. Grazie ad un cantante, ad un amico della radio, Emilio Cava, M'sposa a te, disco novità.

E adesso c'è una novità musicale, arrivano gli occhi belli della musica napoletana, per alcuni è il principe della musica napoletana, per la nostra radio è un amico di sempre, visto che da sempre suoniamo le sue canzoni. Stiamo parlando di Luciano Caldore, è fuori il suo nuovo disco, Si è innamorata mia, disco novità.

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci ho fatto prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio, e adesso invece ne ha due. A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M. Grande, grazie a te.
2: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare. È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click. Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
1: Grazie. Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
2: Sono le 10.
3: Pubblicità.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Spot.
6: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
7: Happy Gomme, felicità su strada.
5: Spot.

0: Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Ehi, ti aspettavi? A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641. Yeah, vale.

Fiz se pigliamo con un gioco e se mogliamo a mano. Piglio senza stipendio, si menando una bella per il registro assettato. Ma che tenga a fare, si finisce, rimanda, ci fa tutto coso. Ma che tenga a fare, si muscipa, portiere, ma cato

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

In queste settimane abbiamo ascoltato la sua cover, la stiamo ancora ascoltando, è venuta in radio, si è fatta conoscere al grande pubblico, stiamo parlando di Anouar, che adesso ci regala una sua nuova canzone, Anouar su Studio M.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per giovedì, quando ritroveremo nella prima parte del giorno bel tempo su tutta Italia, con cielo sereno poco nuvoloso, temperature gradevoli, massime del pomeriggio che mediamente oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Cambia tutto, in serata arriverà una nuova perturbazione della Francia, peggiora quindi al nord-ovest con piogge temporali serali, fenomeni che poi entro venerdì mattina interesseranno anche le regioni di nord-est e la Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics. Un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

0: musica con Radio Studio M.
1: Dai social alla radio, con il suo talento ha conquistato e sta conquistando tutti. Maria Antonia Castaldo, questo è il suo nuovo inedito, Amor a Mità.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641. E adesso siamo veramente felici, siamo veramente pronti per farvi ascoltare una novità musicale su etichetta Zeus Record. Arriva un amico della radio che conosciamo benissimo e siamo felici di farvi ascoltare la sua nuova canzone. Sto parlando di Sandro, questa è Già tenga una mujer. Sandro, disco novità.

0: Fermati su Radio Studio M.
1: E adesso c'è Emilio Cava, la sua nuova canzone Mi sposa te, dinta tutti chiese goppumun I Mi sposa te, portate su il volume. C'è Emilio Cava, questa è la sua nuova canzone.

tutte cose sta città. Si ci pensa, ci scegliu da te. Stiva aspettando una vita per cambà. E all'improvviso ci ho incontrato a te. E vado un attimo.

0: Tuffati nella nostra mattinata. Ascolta Radio Studio M.
1: E adesso siamo felici di farvi ascoltare una nuova canzone, quindi una novità musicale. Sapete che le novità musicali del momento passano per la nostra frequenza 108 su etichetta Zeus Record. È il momento di ascoltare la nuovissima canzone di Michele Di Tommaso. Il titolo è "Per me sì tutte cose", disco novità.

0: Sono le 11 e 4 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot.
3: Euronix, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
5: Ed ora è il momento di una novità musicale. C'è la Zeus Record in scuderia, c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

0: Radio Studio M. Che musica!
1: E adesso c'è un amico della nostra radio, un amico da sempre, c'è Nico Desideri, arriva la sua nuova canzone, Fuoco, Rinto Fuoco, disco novità, alzate il volume alla radio, sulla nostra frequenza 108, arriva Nico Desideri.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

FM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

E adesso c'è Mimmo Dani che sta bene su tutto, sta bene in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento dell'anno. Questa è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorà, Mimmo Dani.

0: contagiosa e inimitabile. È Radio Studio M.
1: Questo che sta per arrivare era un momento atteso, la nuova canzone di Anoua, il suo inedito su Radio Studio M, la sua voce. Anoua, questa è Chiamma Mamma.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
1: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081-060-9121.
9: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, energia alta e voglia di fare. Bene il lavoro, attenzione solo alle parole di troppo. Toro, serve pazienza, qualche rallentamento non deve scoraggiarti. In serata torna la serenità. Gemelli, comunicazione al top, ottimo momento per chiarire, proporre e farsi notare. Cancro, emozioni in primo piano, ascolta l'istinto e prenditi un momento per te. Dialogo utile in famiglia. Leone, sei protagonista, buone occasioni sul lavoro, ma evita di voler controllare tutto. Vergine, giornata pratica e concreta, risolvi un problema rimasto in sospeso, bene la salute. Bilancia, equilibrio da ritrovare, non rimandare una decisione importante, amore da rimettere al centro. Scorpione, intensità alle stelle, occhio alle tensioni, soprattutto nei rapporti stretti, meglio contare fino a 10. Sagittario, voglia di movimento e novità. Ottime notizie in arrivo, soprattutto nel pomeriggio. Capricorno, focus sugli obiettivi. Giornata produttiva, ma non trascurare chi ti sta accanto.

0: Parlarvi di Angelo Fiorentino, per lui il microfono è libertà, ogni volta che canta spariscono timidezza e difficoltà lasciando spazio solo alla forza delle emozioni. E questa volta ci emozioniamo con la sua canzone, Angelo Fiorentino, tu sia vita mia.
1: E stasera sotto

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Si vuo Mashir Katu, comincia così la nuova canzone di Maria Antonia Castaldo che con grande piacere vi facciamo ascoltare qui sulla radio 100% musica napoletana. Protagonista Maria Antonia Castaldo, questa è Nun te chiamma chiù.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace. I già tenga una mogliera che mi aspetta sera, non lo posso fa così la nuova canzone di Sandro che è ufficialmente fuori su etichetta Zeus Record. Sandro, I già tenga una mogliera, alzate il volume.

0: anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
1: E adesso c'è una novità musicale che ci piace tanto, anche perché l'artista è un nostro amico e anche perché l'artista, prima di essere un artista, è un amico della gente, del pubblico napoletano. Sulla radio tutta musica napoletana, c'è Luciano Caldore, questa è la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

pensava che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

Andiamo avanti con grande piacere, una collaborazione importante con la casa discografica Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare adesso Michele Di Tommaso direttamente dalla Zeus alla radio, nelle case e nelle macchine di tutti i napoletani e non soltanto. Questa è la sua nuova canzone, Per me sì tutte cose, Michele Di Tommaso.

0: È giovedì 4 giugno.
1: Sono le 12:03.
0: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
7: Ski

0: Pepper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E anche se l'estate non è ancora arrivata, ma è già arrivata grazie a una hit bollente, protagonista Nico Desideri sulla radio 100% musica napoletana. Nico Desideri, Rintuffuoco.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

E adesso sta per arrivare il cantante contagioso, il cantante inimitabile, proprio come la nostra radio, Mimmo Dani. E lui, questa è la sua canzone, questa è Me Voglio Innamorà, disco novità per tutti quanti voi.

0: pronta Emiliano? Sono lei. Ti prego, non attacca.
1: Ma non ti sei stancato di riprovarci?
0: E che la fama parla? Fammi solo una speranza, non ti cerchi niente.
1: Basta.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics. Un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per giovedì, quando ritroveremo nella prima parte del giorno bel tempo su tutta Italia, con cielo sereno poco nuvoloso, temperature gradevoli, massime del pomeriggio che mediamente oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Cambia tutto, in serata arriverà una nuova perturbazione dalla Francia, peggiora quindi al nord-ovest con piogge temporali serali, fenomeni che poi entro venerdì mattina interesseranno anche le regioni di nord-est e la Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

E adesso c'è una voce elegante, un'anima napoletana e anche milioni di visualizzazioni che le danno ragione. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo, protagonista con la sua nuova canzone. Questa è Amor a Metà.

Lo abbiamo seguito sui social da marzo in studio alla Zeus Record per la preparazione del suo nuovo disco ed è ufficialmente fuori il primo estratto. Iggia tenga na mugliera, Sandro, novità musicale.

0: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane, martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641. E adesso c'è un disco nuovo, protagonista gli amici della Zeus Record, protagonista un amico della Zeus Record, Emilio Cava. Questa è la sua nuova song, tutta musica napoletana, M'sposa a te, Emilio Cava.

Pensa a tutte cose sta città. Si ci pensa, ci scegliu da te. Stiva aspettando la vita per cambiare. E all'improvviso c'è un

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma se tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Di Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso sulla radio tutta musica napoletana arriva Giuseppe Gaeta, vi invito a seguirlo anche sui social, su Instagram, lo trovate come Giuseppe Gaeta Real e questa è la sua nuova canzone in rete e anche alla radio. Giuseppe Gaeta, Pam fa perdonare.

Siete pronti a saltare dentro al fuoco? Lo facciamo al mio tre, saltiamo grazie alla musica di Nico Desideri. 1, 2, 3. Rintofuoca è la sua nuova canzone, novità musicale. Nico Desideri.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Che sai, Mr. Hyde, Clementino, dopo.

In arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Danni con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorare.

0: questa è Radio Studio M.
1: È uscita la nuova canzone di Luciano Caldore, Si è innamorata mi. Online trovate anche il videoclip per la regia di Ferdinando Esposito. Correte a guardarlo alla radio, la sua voce, Luciano Caldore, la sua nuova canzone, Si è innamorata mi.

pensava che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 8184 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso una storia fatta di sensibilità, autenticità e soprattutto passione per la musica. Arriva Angelo Fiorentino che si racconta attraverso questa canzone, una canzone d'amore intensa e vera. Angelo Fiorentino, tu sia vita mia.

E adesso è il momento di una cantante interprete amatissima sui social, grazie a tutte quelle che sono le versioni in napoletano di grandi successi italiani, ma amatissima anche qui in radio, grazie ai suoi inediti. Eccolo che arriva uno, Non te chiami più, protagonista Maria Antonia Castaldo.

E adesso voglio parlarvi di Sandro, che abbiamo conosciuto con il suo disco Solitario, che suona qui sulla radio 100% musica napoletana, ma adesso parte un nuovo progetto per lui e parte da qui con questa canzone, Sandro, Ija tenga na mugliera.

0: contagiosa e inimitabile? È Radio Studio M.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, ti sei fatto rubare il telefonino?" E quel napoletano sì. Senza me

0: Sono le 14:03.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronic Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità. Chiama adesso.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: È scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

vieni qui. Volevi una canzone, eccola qua. Ascolta le parole.

viverci. Lo sai che al pianoforte si apre il cuore da solo.

di un'altra radio quando su questa frequenza, la 108, da sempre potete ascoltare tutta la musica di Mimmo Dani dalla A alla Z, e sotto la lettera M troviamo questa, Ma voglia innamorà, la sua nuova canzone. Mimmo Dani.

0: disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: E adesso arriva una canzone che profuma d'amore, perfetta per accompagnare il giorno più importante, quello del fatidico sì. Magari questa la dedichiamo proprio alla persona del nostro cuore. Emilio Cava, M'sposa a te, disco novità.

Grazie a tutte cose sta città. Si ci pensa, ci scegliu da te. Stiva aspettando una vita per cambiare. E all'improvviso c'è un

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronic Stufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
6: Euronics. Un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E adesso c'è una voce, un'artista poliedrica, voce straordinaria della nuova scena napoletana, della nuova scena musicale napoletana. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo e questa è la sua nuova canzone, Amor a Mità.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamci, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: La musica è comunicazione, la dimostrazione lampante e anche vincente è quella di Angelo Fiorentino, che è pronto ad emozionarci alla radio con la sua nuova canzone. Angelo Fiorentino, sulla radio 100% musica napoletana. Tu sia vita mia.

andare via. Esci tu, magari dopo io. Com'è brutta, non da compagnia. Come fanno tutte innamorate. Fammi soltanto sapere quando arriva e stai sotto a due.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Sono le 15.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema! Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronic Stufano.
2: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora è il momento di una novità musicale, c'è la Zeus Record in scuderia, c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Amici della radio 100% musica napoletana, c'è un consiglio che vi vogliamo dare, ma in realtà il consiglio lo vuole dare Mimmo Dani. Innamoratevi, non perdete tempo, ma voglia innamorà è il titolo della prossima canzone, protagonista il nostro molleggiato Mimmo Dani.

0: ne so ni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettettimo a fa' muro.
0: Ma che ne so ne quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se il destino ha voluto che ci arrivassimo a
0: incontrare,
1: che sta canzone che ci fa sposare.
2: Pubblicità.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 8184 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
4: Spot.
8: Euronics. Un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne. Più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud. Temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: Buon pomeriggio amici e amiche che in questo momento siete sintonizzati su Radio Studio M. Chi ci ascolta dall'applicazione, chi ci ascolta dall'FM, siamo pronti per iniziare e vivere questo magico pomeriggio. E oggi non è che c'è una sorpresa di più, perché presentiamo ufficialmente alla radio il nuovo singolo di Sole Luna.
1: Buonasera Leo.
0: Come stai? Come stai? Iniziamo a dire come stai, diciamo, a volte sembra scontato ma non lo è. Come stai?
1: Troppo bene.
0: Ah, stai bene?
1: Benissimo, ieri... un momento bellissimo ieri.
0: Esatto.
1: È stato fantastico.
0: Ieri... è stato bello.
1: Bellissimo, emozionante.
0: Abbiamo vissuto una bella mattinata, sì. Ricca, e poi io dico sempre una cosa, che tu rappresenti Radio Studio M, e ti spiego perché. Perché sei la musica di Radio Studio M. Radio Studio M da anni porta un certo tipo di musica, e tu forse sei proprio l'emblema, cioè sei la parte principale.
1: E io ti ringrazio per questo, per questo grandissimo onore. Io tengo molto a questa radio, per me questa radio è la storia di Napoli, e io la mia musica la porto solo qua.
0: Questo, siamo veramente molto molto felici. Nel corso del tempo abbiamo imparato ad ascoltare la tua musica, perché la tua musica non è che si sente soltanto, c'è una bella differenza tra sentire e ascoltare.

0: Esatto, esatto. Allora, con questo bellissimo sorriso che hai oggi, perché presentiamo per la prima volta in radio questo nuovo singolo che si chiama
1: Tamuriata Digitale.
0: Perché?
1: Perché la musica sta cambiando e io sto cambiando insieme a lei. Praticamente prendere un qualcosa di vecchio, di antico, di tradizionale e portarlo in un'era moderna. Quindi dei suoni elettronici e dei vocaboli attualissimi, che poi ovviamente ascolterete, c'è chi ancora non ha capito il senso, però poi ascoltandola bene si capisce tutto.
0: C'è qualcuno che a volte ti dice, Solelu, ma non stai buona, nel senso nell'osare così tanto? Cioè a te piace osare, diciamo?
1: Assolutamente sì, ma io penso che la musica è come la vita, no? Si evoluziona. Quindi io sono una persona che non sta mai ferma e con me la musica. Sì, ho avuto tante critiche perché il mio genere è cambiato di volta in volta e mi avrebbero preferita anche un po' più standard per lavorare, per comodità, per scelta. Io scelgo di essere ogni giorno una persona nuova.
0: Originale soprattutto.
1: Grazie.
0: Unica.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, ai nostri amici che in questo momento chi è in auto, chi invece ci ascolta comodamente a tavola, anche magari chi sta mangiando a quest'ora, chi è a casa, chi è sul divano, adesso siamo pronti per ascoltare per la prima volta in radio questo nuovo singolo. Oggi per la prima volta e parte in alta rotazione questa bellissima nuova emozione di Sole Luna. L'ascoltiamo per la prima volta, sei pronta?
1: Vai, sono
0: ci siamo,
1: pronta.
0: Facciamo questo debutto.
1: Pronta, emozionata, vai.
0: Tamuriata Digitale, siamo pronti per ascoltarla per la primissima volta qui in diretta alla radio e soprattutto in diretta in Pazza Musica. C'è Sole Luna qui ospite con noi, ma più che ospite lei è di casa. E allora alzate il volume della radio, ti ascoltiamo. Sole Luna, Tamuriata Digitale.

0: prima volta in ascolto in Pazza Musica. Allora, com'è nata? Com'è ti è partita dalla testa?
1: Allora, in verità il pezzo l'abbiamo scritto io e mio fratello. Mio fratello ha avuto l'idea di scriverlo e poi insieme lo abbiamo rivisitato, riarrangiato e portato. Quindi la scrittura parte da lui, perché io cercavo qualcosa di moderno, di un linguaggio più attuale,
0: okay,
1: nuovo.
0: Ok, arrivare di più ai giovani, infatti ecco anche nel ritornello, no, Shetatava Waiju, quella roba molto che punta ai giovani e un po' ai,
1: e anche,
0: a New Generation.
1: Esatto, di vocaboli che i giovani conoscono e che effettivamente io ho avuto anche un po' difficoltà a memorizzare, perché era veramente una cosa abbastanza nuova anche per me, quindi mi è piaciuta troppo assai. Poi l'abbiamo arrangiata, l'abbiamo studiata. Guarda che per me è stato veramente difficile, però poi
0: è una sfida.
1: È una sfida, sì.
0: La musica è sfida, no?
1: Mi è piaciuta troppo, mi è piaciuta.
0: Cioè, come si dice, è facile, ecco, l'hai detto tu prima, puoi giocare facile, ma non ti piace giocare facile, nel senso. Ti piace un po' la sfida, ti annoia.
1: Mi annoia, e adesso c'è un progetto tutto musica attuale, un linguaggio moderno a 360 gradi. Parliamo un po' dell'amore, un po' della libertà, un po' delle donne, un po' di giovani che stanno sempre con questi telefoni in mano,
0: certo,
1: che passano il loro tempo chiusi in camera piuttosto che come me. No, come te sei giovane, come me, però giocare nei vicoli dei quartieri.
0: E guarda, che anche io, diciamo, faccio anche un pochettino parte ancora di quell'epoca là, nel senso che magari si viveva un po' più dal vivo che magari, ecco, appunto, come dici tu, giocare virtualmente. Alla fine, un po', io dico sempre, siamo un po' in un'epoca virtuale,
1: esatto,
0: dove ci vediamo, ci incontriamo, ci sentiamo, ma non.
1: Non ci viviamo,
0: esatto, hai detto la parola giusta. Allora, torniamo a parlare di Tamburiata Digitale,
1: sì,
0: perché è il motivo per cui ovviamente siamo qui oggi a presentare per la prima volta. Poi, come già ben sai, partirà da adesso in altissima rotazione a Radio Studio M e il pubblico potrà apprezzarla, ascoltarla più e più volte, e perché possiamo dire che anche dal ritmo, dal suono, è una canzone estiva pure, no? Cioè, per
1: sì,
0: l'estate,
1: sì,
0: ti dà quella
1: è
0: carica,
1: fresca,
0: è fresca,
1: un po' orientale, un po' disco, un po' tutto.
0: È un po' tutto.
1: Tranne che Tamburiata, però a me mi piace pure la contaminazione in questo.
0: È vero, è vero.
1: Ma non è una Tamburiata, ma allarga gli orizzonti.
0: Mari, è bella, sei fantastica, davvero, sei fantastica. E ovviamente questa canzone la porterai in giro nei tuoi tour, nei tuoi eventi, feste, concerti, perché, diciamo, ecco, la musica poi dal vivo è un'emozione.
1: È un'altra, sì, ovvio, è tutta un'altra storia, un altro mood, sa da vivere.
0: Si deve vivere,
1: queste cose che sanno a vivere.
0: Allora, l'emozione di quando magari, ecco, tu registri il pezzo, lo senti per la prima volta,
1: sì,
0: può essere, diciamo, associata anche all'emozione, cioè, cosa ti emoziona di più? Sentire il pezzo per la prima volta in studio oppure cantarlo per la prima volta dal vivo tra le persone?
1: Cantarlo dal vivo. È tutta un'altra cosa, là ci sta anche qualche bella fella, qualche defiance, perché vivere insieme alla gente è tutt'altro che in studio sbaglio, ok, riparti, riattacca, registra, la nota non è corretta, rifalla, ma in mezzo al pubblico è l'emozione vera. Io amo l'emozione vera,
0: è vero.
1: Con la gente, con il pubblico. È sempre ogni volta è un'emozione.
0: Guardare i volti delle persone,
1: esatto, ecco. Ma anche stare qua in questo momento, non è la prima volta che vengo, ma è un'emozione.
0: Sempre un'emozione.
1: Io mi emoziono troppo assai.
0: La radio, è bello, fin quando ci emozioniamo. Senti, Soluna, tu sarai tra le special guest di questo grande evento del 9 giugno.
1: Ecco, mi emoziono, vedi?
0: Ci sarai? C'è Vienna?
1: Ma niente di me, già sto là.
0: Allora ti devo segnare. No, ma già ti abbiamo segnato.
1: Mannaggia.
0: Allora, Sole Luna tra le special guest, voglio approfittare di ci sei anche tu qui, perché voglio mandare in onda lo spot ufficiale del Randalà, così lo ascoltiamo insieme, okay. Registrato dal nostro Cristian in maniera meravigliosa, e poi parliamo anche un po' di questo grande evento dove tu sarai tra le special guest.
2: Studio M presenta Randalà delle voci napoletane, martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
0: Randalà delle voci napoletane, tu sei una grande voce napoletana.
1: Ehi, grazie, sono una voce napoletana.
0: Ah, ti senti la voce napoletana?
1: Ah,
0: penso
1: sì,
0: di sì.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi chi più di te deve essere tra quelle special guest del Randalà delle voci napoletane?
1: Io ti ringrazio per chiamarmi special guest, ma io mi sento figlia di Napoli e questa lontananza artistica mi è pesata tanto. Per questo poi dopo anni ho deciso di ritornare da mia madre e farmi conoscere, okay, anche dai miei fratelli.
0: Bello,
1: che la gente...
0: Bello, questa, che bella cosa l'hai detto, veramente. Cioè, tu pure quando parli, scrivi tanto. Mamma mia.
1: Però è quello che effettivamente ho provato. Lavorare all'estero è un qualche cosa di bello, riconoscere... ti riconoscono, è
0: sì,
1: emozionante. Però poi torni nella tua terra e non è tanto per il fatto della popolarità in sé, però perché se io sono napoletana, Napoli è mia mamma e il popolo sono i miei fratelli, perché non ci hanno mai conosciuto, perché non mi hanno sapere, ma da sapere pure voi.
0: Brava.
1: E io ho scelto la radio giusta.
0: Hai scelto
1: la radio
0: giusta.
1: Del popolo.
0: Brava. Allora, quindi, amici e amiche che siete in ascolto, il 9 giugno, manca pochissimo, io faccio ogni giorno il countdown, sai, il meno 6, il meno 5, oggi è meno 5 giorni a questo grande evento e all'Auditorium Parco della Musica. E io vorrei dirvi quello che Sole Luna farà, ma non lo possiamo dire, perché sarà una cosa molto, molto, molto bella. Solo per chi ci sarà quella sera,
1: sì,
0: vedrà.
1: È un'emozione, tutta emozione, perché sono anche cose che effettivamente devo sperimentare.
0: Vero.
1: Farò anche altre cose nuove.
0: Non possiamo dire nulla, no. Non possiamo dire nulla, perché poi per chi non verrà, comunque ci saranno dei filmati, delle cose che usciranno,
1: certo,
0: e che già stanno parlando tante persone.
1: Faremo
0: questo...
1: delle repliche magari.
0: Questo poi vedremo, ma sicuramente. Allora, tutto questo è un momento bellissimo, io dico sempre un momento bello per la musica, perché tutto quello che noi facciamo alla fine è al centro, c'è la musica.
1: Sì.
0: Quindi è tutto un modo per portare la musica sempre ad alti livelli, e ora ritorniamo a questa tamuriata digitale, okay, perché prima di lasciarci in questa chiacchierata, perché poi ha già fatica, cioè nel senso il mio ruolo qual è? Quello adesso di dire ecco qua è uscita, mo la dovete ascoltare e ve la devo fare ascoltare.
1: Ok.
0: Allora, tu hai il tuo ruolo, ora tocca a me.
1: Tocca a te.
0: Il tuo ruolo
1: lo fai
0: fatto
1: alla grandissima.
0: Grazie.
1: Tu sei giovane, ma sei secondo me il top.
0: Grazie. E tu il tuo l'hai fatto, adesso sta la gente, ecco, ascoltarla, memorizzarla. E io una delle prime canzoni che appunto ho presentato in radio quando sono arrivato qui a Radio Studio M è stata So Pazzi Te. Ok,
1: sì.
0: Io dicevo, non me l'aspettavo, e è stata anche un'emozione per me, cioè nel senso un colpo per me ascoltare un tipo di musica che magari non ho mai ascoltato, devo essere sincero, onesto, però ho detto wow, cioè capito, la scoperta di una nuova musica, di un nuovo stile,
1: di una contaminazione che poi parte dalle origini, perché io parto dalle origini, dalla tradizione, quindi la musica popolare, tamuriate, pizziche, tarante, tamur, castagnette, e perché non renderla più attuale?
0: Sì, dai, una Sole Luna New Generation.
1: Yeah. Ci piace.
0: Oh no.
1: Sì,
0: e poi tu hai una figlia che è giovanissima.
1: Sì.
0: Cioè,
1: che mi critica in continuazione.
0: Quanti anni ha?
1: Quasi 12.
0: Quasi, quindi sta entrando nella fase.
1: Sì.
0: Che musica ascolta lei?
1: Ah, lei ascolta Michael Jackson.
0: Ah, vedi.
1: Non ti piace più Michael?
0: No, basta.
1: No, aspetta, Michael. Ha cambiato. Che ascolti?
0: Cosa ascolti? Avvicinati, perché dobbiamo sentire una ragazzina di 12 anni. Chi ascolti? Chi ha una mamma che fa l'artista? Tu chi ascolti nella tua cameretta?
3: Dipende.
1: È di qualche artista.
3: Lady Gaga, ma i nomi sono un po' strani.
0: Ok, musica internazionale comunque, sì. Stiamo nel mood internazionale. Cioè
3: solo inglese ascolto.
0: Inglese, brava, ci basta questo, guarda, perché mi aspettavo qualcosa di tragico a livello di tormentone TikTok,
1: no.
0: Quella roba là, no, ovviamente, brava, no. Abbiamo la parte bella della New Generation, sì. Dai, ci possiamo, ma la mamma l'ascolti ogni tanto?
1: La mamma l'ascolti?
0: No, dici la verità, non l'ascolti la mamma?
1: No.
0: E questa qua la nostra canzone l'ha ascoltata.
1: I suoi amici mi ascoltano e mi seguono.
3: Non mi piacciono le canzoni di mamma.
0: Vabbè, perché è un genere che comunque non ti avvicina. Però siamo felici che non hai fatto dei nomi, diciamo, di questa musica che ad oggi sta.
1: No.
0: Siamo felicissimi.
1: Ma che
0: felicissimi.
1: Non è musica.
0: Non è musica.
1: Non è musica.
3: Tipo anche Britney Spears.
0: Brava. Come ti chiami?
3: Marisol,
0: complimenti.
1: Noi siamo partiti da Michael Jackson e l'altro, come si chiama?
3: Chi è?
1: Il rapper mondiale, ma non mi viene il nome.
3: Eminem.
1: Siamo partiti da Michael e Eminem.
0: Bello. Anche Britney Spears. Ma che meraviglia, brava Marisol, continua così, mi ci piace la musica di ascolti, però ogni tanto pure un po' la musica di mamma la devi ascoltare, dai. Vai su Spotify, vai su YouTube, accendi Radio Studio
1: esatto,
0: M, dai Marisol.
1: Vabbè, alzo io il volume.
0: Brava, il zamba sempre.
1: Certo.
0: E guarda, Sole Luna, il tempo non te vola, perché io adesso devo entrare nel mio programma, ma chiudiamo questa chiacchierata riascoltando Tamuriata Digitale.
1: Okay.
0: Il videoclip c'è?
1: C'è
0: ci
1: il
0: sta?
1: Videoclip,
0: si può guardare?
1: Dappertutto, su YouTube, basta cercare Compagnia Sole Luna, Tamuriata Digitale, già scrive Tamuriata Digitale,
0: bam.
1: È unica,
0: non quindi, abbiamo copiato a nessuno,
1: no.
0: Siamo noi, gli unici.
1: Mi raccomando, commentate, positivo
0: esatto.
1: O negativo, voglio sapere che cosa ne pensate.
0: Esatto, questo
1: piacere.
0: È importante questa cosa, ascoltate prima, guardate
1: esatto.
0: Il videoclip e poi lasciatelo il commentino.
1: Esatto. Voglio salutare e ringraziare anche Donato.
0: Sì.
1: Dito nell'occhio.
0: Ma che meraviglia, Donato.
1: La collaborazione, il video stupendo per la sua produzione. Poi ringrazio voi, Anna Maria, Antonio, tutti siete straordinari, vi amo.
0: Grazie. Noi amiamo te, Sole Luna. E allora, da oggi, giovedì 4 giugno, in diretta alla radio per tutto il giorno H24, ascoltiamo in alta rotazione il nuovo singolo di Sole Luna. Lo ascoltiamo, Tamuriata Digitale. Sole Luna, ci vediamo martedì 9 giugno all'Auditorium Parco della Musica.
1: Un bacio grande e sono veramente contenta. Grazie. Un bacio a tutti gli ascoltatori. Mi raccomando, ascoltate questa radio che è unica e non ce ne stanno. Pon fa il copy e copiarello, ma ci riescono. Un bacio grande, ciao ragazzi. Grazie.
0: Ti si vuole bene. E adesso, amici e amiche, ascoltiamo Sole Luna Tamuriata Digitale. E subito dopo entriamo ufficialmente poi nella nostra pazza musica. Ascoltiamola, Sole Luna Tamuriata Digitale.

0: Sono le 16.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M, la radio.
2: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

A Canzuncella, rientriamo in diretta dopo questo bellissimo momento che abbiamo vissuto insieme a Sole Luna. Ti ha presentato ufficialmente questo nuovo singolo dal titolo Tammurriata Digitale, che lo potete ascoltare in alta rotazione da oggi a Radio Studio M. Siamo pronti per partire la nostra pazza musica. Buon pomeriggio amici e amiche, ci siamo pronti a vivere due ore di piena musica napoletana. Iniziamo con la prima novità musicale, Giuseppe Gaeta, Fa Perduna.

da Etap ma fa perdona in diretta alla radio con questa è la prima novità musicale di oggi che ascoltiamo in alta rotazione. Nico Desideri adesso e anche lui sarà tra le special guest del Grande Alà delle Voci Napoletane. Fuoca dentro fuoca.

tra le special guest del 9 giugno all'Auditorium Parco della Musica, l'evento di Radio Studio M. Intanto i biglietti sono quasi esauriti, ma potete ancora avere il vostro credito gratuito. Mi raccomando, ci tengo a ricordare che è gratuito l'evento, non si paga nulla. 360 66 26 41. Tra le special guest ci sarà anche Ludo Brusco dei Mr. Hyde. Ascoltiamoci Amore con Sal da Vinci.

Angelo Fiorentino con questa bellissima melodia d'amore, Tu sia vita mia, in diretta alla radio. E adesso, prima di andare in pausa pubblicitaria, un grande successo, Io voglio a te, Rosario Miraggio.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
8: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

L'infinità in diretta alla radio, a Radio Studio M. Torniamo in onda e ascoltiamoci Tammurriata Digitale, il nuovo singolo di Sole Luna, da oggi in alta rotazione a Radio Studio M. Sole Luna.

0: con la sua tammurriata digitale in diretta alla radio. Non ci fermiamo perché ne arriva un'altra di New Hit, Ma sposa te, Emilio Cava.
1: Pensa a tutte cose sta città, si ci pensa ci scegliu da te. Stiva aspettando una vita per cambiare e all'improvviso c'è un

La musica che parla d'amore come questa hit che abbiamo appena ascoltato di Emilio Cavam Spus a te. E adesso arriva Maria Antonia Castaldo, un'altra grande protagonista qui in diretta alla radio, Amor a Mità.

9 giugno, Auditorium Parco della Musica, il Drangalà delle voci napoletane. Tra le special guest c'è Paola Pezzone. Si domande me.

Oggi attende una mugliera, New Hit, e adesso ascoltiamo Luciano Caldore, si è innamorata mia, questa bellissima novità musicale in diretta alla radio, Luciano Caldore.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci ho fatto prima ti conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronic Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Anua ti amma ma in diretta alla radio con questa sua bellissima novità musicale. Tra le special guest il 9 giugno ci sarà Nito Desideri con Fuoca Rinto Fuoca. L'ascoltiamo.

Fotografie insieme a Gianluca Capozzi. Adesso andiamo con Mimmo Dani, che torna con questa sua bellissima hit, Ma voglia innamorare.

tra le special guest del 9 giugno all'Auditorium Parco della Musica ci sarà anche Mario Forte. Ascoltiamoci adesso un suo grande successo dal titolo Che fa succede.

0: Pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
1: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a Fuori Grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 8184 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M. La radio.
2: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

forza tutte cose sta città. Si ci pensa ci scegliu da te, stiva aspettando la vita per cambà. E all'improvviso ci ho incontrato a te, e vado un attimo.

Sandro, già tenda una mugliera in diretta alla radio e siamo arrivati ai saluti finali, amici e amiche, ci salutiamo, ma ovviamente l'appuntamento è a domani, solito orario, solito posto per l'ultima diretta della settimana, quindi ci sentiamo tutti domani sempre qui in diretta. Intanto continuate a inviarci i vostri messaggi al 360 66 26 41 per ricevere l'accredito e l'invito gratuito per il 9 giugno all'Auditorium Parco la musica per il Grand Alà delle voci napoletane, l'evento targato Radio Studio M. Appuntamento a domani, pronti per vivere l'ultima diretta della settimana. Grazie di vero cuore a tutti quanti voi e buona serata.

0: Sono le 18.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Il prossimo momento musicale vede protagonista Anouar. In questa canzone c'è tutto, c'è la sua Napoli, ci sono le sue radici, c'è la sua estensione vocale. Anouar, questa è la sua nuova canzone, il suo inedito, Chiamama.

chiamama cattiva che non mi fai male, i non me ne va che si non me perdona. Fa così la nuova canzone di Giuseppe Gaeta, è ufficialmente fuori su etichetta Zeus Record e l'ascoltate anche qui sulla radio tutta musica napoletana. Giuseppe Gaeta, pa me fa perdonare.

0: A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: Questa che sta per arrivare è la nuova canzone di Luciano Caldore, prima ancora dell'estate. Anticipa l'estate perché poi sgancerà delle bombe. Non posso dire altro, fatemi fare silenzio da quel punto di vista perché non posso svelare sorprese. Ma intanto gustiamoci, si è innamorata mia.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci ho fatto prima ti conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma mi è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: Ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. E Google, apri Radio Studio M.
1: Ok Christian, apro Radio Studio M.
2: La prossima canzone racconta tutta la sua identità, racconta tutto il suo sound, perché lui proprio attraverso questa canzone rende veramente riconoscibile la sua figura artistica. Stiamo parlando di Nico Desideri, portate su il volume, questa è Rintuffuoco.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: Buona mezzanotte.
1: La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità, 349-496-1607.
2: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.
1: In arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Danni, con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglio innamorare.

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.

0: Iper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati, Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso ci emozioniamo alla radio grazie alla voce di Emilio Cava, grazie alla sua nuova canzone, una canzone nata per il giorno del matrimonio, per un sì detto col cuore chiaramente alla persona che vale una vita intera. Emilio Cava, Mi sposa a te.

mezzo a tutte cose sta città. Si ci pensa, ci scegliu da te. Stiva aspettando la vita per cambà. E all'improvviso ci ho incontrato a te. E vado un attimo.

E adesso c'è una voce elegante, un'anima napoletana e anche milioni di visualizzazioni che le danno ragione. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo, protagonista con la sua nuova canzone. Questa è Amor a Metà.

0: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane, martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Radio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a Fuori Grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Garibaldi 81-84 e Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
5: In queste settimane abbiamo ascoltato la sua cover, la stiamo ancora ascoltando, è venuta in radio, si è fatta conoscere al grande pubblico, stiamo parlando di Anouar, che adesso ci regala una sua nuova canzone, Anouar su Studio M.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

E adesso c'è un amico della nostra radio, un amico da sempre, c'è Nico Desideri, arriva la sua nuova canzone, Fuoco, Rinto Fuoc, disco novità, alzate il volume alla radio, sulla nostra frequenza 108, arriva Nico Desideri.

0: Ci sono persone che parlano poco, ma riescono a dire tutto attraverso la musica e tutto attraverso una canzone, come questa che sta per arrivare. Tu sia vita mia è la canzone di Angelo Fiorentino, sentiremo tanto parlare di lui e questa è la sua nuova song.
1: Stasera sotto ste

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso c'è un disco nuovo, protagonista gli amici della Zeus Record, protagonista un amico della Zeus Record, Emilio Cava. Questa è la sua nuova song, tutta musica napoletana, Mi sposa a te, Emilio Cava.

grazie a tutte cose sta città. Si ci pensa ci scegliu da te, stiva aspettando una vita per cambà. E all'improvviso ci ho incontrato a te, e vado un attimo.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno. In giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne. Più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud. Temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Ed ora sulla radio 100% musica napoletana arriva Luciano Caldore. Vi lascio anche un numero: 351-278-3575 per i vostri eventi live con la voce di Luciano Caldore. Questa è la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

Non pensavo che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti ho mai suonato, perché sei più bella che tutti i suoni che ci ho fatto prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

E adesso è il momento di una cantante interprete amatissima sui social, grazie a tutte quelle che sono le versioni in napoletano di grandi successi italiani, ma amatissima anche qui in radio, grazie ai suoi inediti. Eccolo che arriva uno, Non te chiamo più, protagonista Maria Antonia Castaldo.

Sapete bene che tutte le novità musicali per il momento passano per la nostra frequenza 108 e continua il sodalizio tra la radio e la Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare Sandro, che presto verrà a raccontarsi in radio. Questa è la sua nuova canzone, Sandro, Igia tenga na mugliera.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

E anche se l'estate non è ancora arrivata, ma è già arrivata grazie a una hit bollente, protagonista Nico Desideri sulla radio 100% musica napoletana. Nico Desideri, Rintuffuoca.

0: Radio Studio M.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: E la famiglia di Radio Studio M si allarga sempre di più grazie ad una voce amica, quella di Angelo Fiorentino, che arriverà in tutte le vostre case, che arriverà in tutte le vostre automobili con la sua voce e con la sua nuova canzone. Eccolo che arriva, Angelo Fiorentino, questa è Tu sia vita mia.
1: Questa sera sotto stelle.

0: pubblicità.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a €120 su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
7: Tutta la musica di Sandro passa per la nostra frequenza 108 e questa è l'occasione anche per lasciarvi il suo contatto 3533-649-155. Questo è il numero per avere Sandro live alla vostra festa, anche per cantare questa. E già tenga una mogliera, disco novità.

0: Fermati su Radio Studio M.
1: E adesso c'è una novità musicale che ci piace tanto, anche perché l'artista è un nostro amico e anche perché l'artista, prima di essere un artista, è un amico della gente, del pubblico napoletano. Sulla radio tutta musica napoletana, c'è Luciano Caldore. Questa è la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamj, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare un telefonino", e quel napoletano sì.
1: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
2: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Andi vota a pasta tu. Per veri tutto ciò facile. Quando vota voglia a te, pure si sta appiccicato. E te dico, non parlammo più.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Skin.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

andas pa tava, si trasu d'rindo cor all'improvviso. Sto pensando a quanta vita già perduta.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio
0: è la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: Da voce le creature, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solamente bene. Non esiste una creatura che sono nata malamente, sono cresciuta sfortunata, qualche volta ne sbagliata.

0: pubblicità.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

ti sei, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche

0: adesso. 081 060 9121.
1: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
2: sì.
1: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536. Radio Studio M presenta Gran Galà delle voci napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento. Posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.
1: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
2: Dissetati di musica con Radio Studio M.

M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: Seguici anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.
1: Chilometri di vita, infine ci ritroviamo qui.

disse, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse, io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Radio Studio M presenta Gran Galà delle Voci Napoletane. Martedì 9 giugno, ore 20, Auditorium Parco della Musica di Napoli, via Diocleziano. Le voci della musica, del giornalismo, del teatro e dell'editoria si incontrano in una serata speciale dedicata alla cultura e alla valorizzazione della grande tradizione napoletana. Confronti, canzoni, emozioni e riconoscimenti ai protagonisti della scena artistica e culturale partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Chiama adesso 360-662-641 oppure messaggio WhatsApp al 360-662-641.

0: È venerdì 5 giugno.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Questa è Radio Studio M.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

vedo cielo e che stelle, pigliamo a mano. Si muovo bene o vero, non aspetta rimane. Perché quando non ci stai, sta ferma sempre un gol. Scusa, sincero, provo.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
1: Non ti aspettavo, si trasudere in tuo cuore all'improvviso. Sto pensando a quanta vita ci ho perduto.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
2: Senza invaderti.
1: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
2: Farsi da parte se hai da fare.
1: È presente quando ti svegli.
2: Ti svegli.
1: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
2: Supermercato.
1: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
2: Basta un click.
1: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
2: È scelta.
1: È condivisione.
2: Condivisione.
1: È immaginazione.
2: Immaginazione.
1: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
2: Mentre fai altre cose.
1: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
2: La
1: radio.
2: La radio.
1: È la nostra radio. È femmina.
2: È femmina.
1: Ma femmina veramente. Grazie.
3: Grazie.
4: Grazie.
1: Grazie per averci scelto.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

0: disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Hola, señores.

0: giuro che tu sei solo la mia. Rimella ancora, perché tengo sulla te.
1: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.

0: Isonghie, tu si tu.
1: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

forse è stata solo colpa mia. Non pensare soltanto a una semplice notte d'amore. Senti come tremo se ti abbraccio io.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.